0: Ali Lama sabah tani. Ali, Ali Lama sabah tani. Ali, Ali Lama sabah tani. Ali, Ali Lama sabah tani. Ali, Ali Lama sabah tani. Ali, Ali Lama sabah tani. Ali, Ali Lama sabah tani.
1: Radyo 74.